0: Diana, ven qua, si sì, torno qua. Chiamo Angolo, con la mia prostolana.
1: Andalo, andalo.